0: Hannah Schwarz und Donald McIntyre mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Leitung von Pierre Boulez Ende der 1970er Jahre bei den Bayreuther Festspielen, bei dem legendären Schirro-Ring aus dem Rheingold von Richard Wagner. Weiche, Wotan, weiche. Bel Canto auf NDR Kultur mit einem Augenzwinkern. Das Album No Tenors Allowed, also Tenöre nicht erlaubt. Eine Antwort auf die drei Tenöre von Thomas Hampson und Samuel Ramey. Ein Album für Bariton und Bass mit dem Münchner Rundfunkorchester und mit Miguel Ángel Gómez Martínez. Und da gibt's dieses herrliche Duett in Don Pasquale von Gaetano Donizetti, Che ti, che ti immantinente.
1: Che ti immantinente, che ti immantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendi me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno prigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, e la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: e si fatto scioglimento poca pena al tradimento.
1: Riflettete, mia sorella,
0: vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri parti non può fare.
2: È un affare delicato, delicato, delicato.

ma non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, e chiuso in gabbia non può scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non sa chi fabbrica, che se l'ilario non viene semplice, non viene semplice, che nella trappola del semidesimo, se nella trappola del semidesimo.

su d'un piè. E la conto si accommento, quanti quanti, quanti quanti, ci appostiamo, dile tu, dimostriamo, tutto tutto.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son l'uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne, ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospir, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

0: Che diavol vuol dire che i nostri sposi ritardano a venire? Son gelosi. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi feresti.
0: Cosa? Perché qui sono?

0: scappa come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: vedere.
0: Non
1: solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti

0: più tempo amici, andar con pieno del destino, anzi il dovere di vita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partiti.
1: Oh, che partenza crudelissima amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più pre...

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il corpo. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere. Potrebbe rovesciarmi le

0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non niente direi.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio com'è.

0: erba ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono
0: ora pense mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: Che strepito, che scompiglio è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? O sapete che è nato?
1: Uccel mi ruote! Uomini in casa d'ostro!
0: Che male c'è?
1: Che

0: passo.
1: Amico caro,
2: bella improvvisata.
0: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo. I vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che fanno?
2: Ai vostri piedi, due re.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir.

basterebbe tutto l'attare, ci basterebbe tutto l'attare, ma che del ridere, fanno ridere, e la da dividere, questo ridere, passo qui, ma che del ridere, fanno ridere, e la da dividere, questo ridere.

0: sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla.
0: O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

io tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu. No,
2: parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta, terminiamo questa festa.

0: diciamo, vestivo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascaggio, vestivo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascaggio, sono un cascaggio, sono un cascaggio, sono un cascaggio.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
2: Sarò veleno cade, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gianzoli?
2: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se l'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero.
1: Questa

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascia poco io ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: La mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarle l'appiglio.
1: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in

0: fate barbaro. Per voi misero sono.
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Ti vedi amico,
1: e un poco di più mere,
0: anch'io lo dico. E intanto mi darete 50 zecchine.
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

e bisogna pigliarlo all'or che viene. Ma ecco la sorella, che c'è? Sciocolato! Ecco per colpa

Già silenzio! Mi pelle nella barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lino.

0: Lasciamolo sfogare.
1: Ebbe.
2: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di lì.
0: La mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
3: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
0: male. La testa di tormentarmi, ed una via piuttosto studiam di castigarle stranamente.
1: Non so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
3: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno,
1: prestate celebi in eterno.
3: Mancheranno forse donne a uomini come noi,
1: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre correnti spinnecchiate.
3: Purtroppo!
1: E pentigliatele come le son. Fra tanto, un'ottava ascoltate. Felicissimi voi,